Dottore, dottore, dottore, dottore, certe cose sono come il Natale. Un'idea che era bella pensarci da settembre a dicembre, ma che poi mano a mano che arriva non sei più così sicuro. Certe cose sono come il Natale, certe cose come l'amore, certe cose sono meglio.

0: conscious.
1: Guardo questa tigre, si avvicina a me. Ha fiutato il sangue delle mie ferite. È una tigre feroce, è la fine per me. Alla giugulare sento un morso dolce. Chi ti serve davvero ti fa essere chi sei veramente. O ti mastica, ti digerisce.

0: posso addormire.
1: Poi c'è un'altra parte, quella che mi fa svegliare. Io la vedo solo se ti avvicini, tigre, e mi posso specchiare. E nei tuoi occhi vedo un'altro tigre lampeggiante. Chi è sbranato e chi è che qui per sbranare?